0: viajar en el tiempo suena así. Con eternos hits.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali verdi. Vai col gruppo!